0: For Monocle Radio in Seattle, I'm Gregory Scruggs.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E la

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Around the world, around the clock. You're listening to Monocle Radio.

Signora, mi sono permessa di fermarla perché le stavo ammirando da lontano già da un bel po'. E volevo soltanto dire che lei è di uno chic pazzesco. E poi, in realtà, volevo dire anche un'altra cosa. Sa che un giorno vorrei essere come lei?